uso cuore su me. Si vedi corra, e qui poi li carre, poi li corro. Si o si che si o porno, e chi te leggi vin. Ande o fekete un tutt voito, sas legge in cento. Di roito, e i desciuladisce voi.